0: Oremus. Deus, omnis boni propositi, inspirator atque perfecto, dirige famulus tuos in viam salutis eterne, et quos relictis omnibus tibi se totus devoverunt, fac ut Christum sequentes et ea quesum saeculi abnegantes, in spiritu paupertatis et cordis humilitate, tibi et fratribus suis fideliter ministrent. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Dal libro del Qohelet. Tutto al suo momento e ogni evento al suo tempo sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato, un tempo per uccidere e un tempo per curare, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per fare lutto e un tempo per danzare, un tempo per gettare sassi e un tempo per accoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci, un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per conservare e un tempo per buttar via, un tempo per strappare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che guadagno ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha data agli uomini perché vi si affatichino. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo. Inoltre ha posto nel loro cuore la durata dei tempi, senza però che gli uomini possano trovare la ragione di ciò che Dio compie dal principio alla fine. Verbum Domini.
0: Deo gratias.
1: Benedictus Dominus presidium meum.
0: Benedictus Dominus presidium meum.
1: Benedictus Dominus presidium meum. Misericordia mea et fortitudo mea. Refugium meum et liberator meus. Scutum meum et ipso speravi. Benedictus Dominus presidium meum. Domine, qui est homo. Quod agnoscis eum? Aut filius hominis, quod reputas eum? Homo vanitati similis factus est, dies eius sicut umbra preteriens. Benedictus Dominus presidium meum.